Messi, Messi caracolea, linea de fondo, pone il centro, secondo palo, gol, gol, gol, gol.